0: Radio UAEH Zimapán 99.5 FM.
1: Electra,
2: de noche mantivas,
1: Electra Lamborghini.
3: Ed è vero che vorrei vederti, non cambiamo lì mai i sentimenti, in amo solo sbattimenti.